maledetto, che fu? Si ritrovò nella cappella questo panier, tu lo conosci? Certo! Bel gesto del pittor, ma...

del pranzo del pittor avrà pranzato. Nella cappella non ne avea la chiave, né contava pranzar, disse gli stesso, ond'io l'avea già messo al riparo. Libera me, Domine!